Rosa me gona, we go with Didi. Isa ti Didi ro, zasmin su de body. Rosa arazdros, armit com swistis. Rome vi go with Didi.

0: Carga tu in guida, caos?
1: Kuja.
0: Kuja?
1: Ja.
0: Kuja, piru oot guida, caos?
1: Ara, ara. Mesamet.
0: Mesamet. Kuja, kuja.
1: Bara, kito da adekuazet, kito piru oot adekuazet, ezti kapur izanin, me horren ze hori,
0: imen gafetan. Kargi. Kargi, kargi. Modi dauitzkot badono, kuja. Unakot dres ragamoa. Urat geba?
2: Ez titito ase txamodiz, kueri. Zerit, dadu aradiz, ha? Gure, gure. Ez titito ase txamodiz, kueri. Zerit, dadu aradiz, ha? Gure, gure.
0: Titio ase txamodiz, kueri, zerit, dadu aradiz. Hoitz dek txoenz bauxo baxitzi, koi geti humroba.
1: Ingo, tablaze, zhvar, imagram, zuzurik,
0: Aba, aba, kurat geba?
2: Ez titito ase txamodiz, kueri. Zerit, dadu aradiz, ha? Gure, gure. Ez titito ase txamodiz, kueri. Zerit, dadu aradiz, ha? Gure, gure.
1: No, samzo jarra da, zagli joarari.
0: Patono?
1: Zagli joarari.
0: Ara, ara, samzo jarra da, ara, patono. Kuja, madloba zaristuiz, momdeno gadatsemashi geli tautsilebat, nomerze 501-111-881.
3: Etershia kinomani.
0: Vagrzelebt kinomans, kidev erti zari studiashi